che tu lo voglia o no, guardami, son davanti a te, ancora un poco e sparirò, lasciandoti un ricordo vago, ripeterò chi è quella lì.